ormai riamio che sia rotto mai. Entrana fieia e affu ormai fira storan iai di ormai papira esta man famai.